chi ta yu. Damu di po da ma po, da re da shar kong la zhi ru. Sa di gi bu chu re xiong la, sin be damu cha chi ta yu. Damu di po da ma po, chu re min chung kong la zhi ru. Da zhu ye ba si la chu yu, da zhu yu meng yu la chu yu, tong ga ra ga mu di yi tong la zhu yu. Zi zi di, xi zi zi zi zi, xiam lang an la su nyam tu. Damu, xi ba lu xie di ji, xiam.